0: stasera inizia tu, sì che vales, Francesco da Gaeta.
1: Ma abbiamo già indovinato, Francesco, scusaci.
2: Siamo in diretta, non era differita. Lui è arrivato
1: no,
2: un po' dopo.
1: È arrivato dopo, pensava di stare in
2: Honduras. Comunque, stasera iniziava anche Ballando con le Stelle, ma noi non ce ne frega nulla.
1: Noi
2: vero?
1: Siamo RDS.
2: Non me ne voglia la Carlucci,
1: party,
2: sai imitare la Carlucci?
1: No, non la so fare.
2: Vuoi dare il numero del televoto?
1: Vai, contatore. No, c'è cioè, cioè RDS, continua il party di RDS. Tra l'altro, noi vi salutiamo.
2: Più veloce.
1: C'è RDS, 265 Digitale Terrestre, 100% Credi Successi, Razzoli Falco, Francesco Mantini, vi salutano e domani vi ritroveremo dalle 17 alle 21, dopodiché buonanotte, ci ritroveremo la settimana successiva.
2: Milly, scusami, non abbiamo finito, c'è ancora Major Lazer, DJ Snake.
1: Vabbè, pure quella la faranno veloce, ma lì non
2: la facciamo durare due secondi. Ai ritmi televisivi, un po' di Carlo Conti, un po' di Milly.
3: Bene.

0: Linon, anche Cotton o Lanan, non lo so. Ti ricordi Paolo Panelli? Cotone, cotone, lana, lana, lana, lana, cotone, cotone. È il film Grandi Magazzini, ragazzi, un grande classico degli
1: bellissimo
0: anni
1: film, un grande cult che quando mi capita rivedo veramente con divertimento. Allora, siamo arrivati alla fine, ragazzi.
0: Siamo arrivati alla fine.
1: Ma non è la fine in generale.
0: RDS va sempre avanti come la vita e adesso inizierà Party RDS con la nostra Francesca Romana Andrea, esatto, vi voglio sentire così focosi. Io vado a buttarmi in vasca e buonanotte al secchio. Tu che fai? Ma è una festa?
1: No, nessuna festa, stasera è molto relax.
0: Stasera sei a casa e dici, faccio la Petrilli. Buonasera la Petrilli. C'è una notizia straordinaria, adesso il Falco non esce per una sera.
1: Senti,
0: lui non è casalingo, manco per
1: smetti
0: niente.
1: Smetti di fare la cretinezza. Tra poco le notizie, quelle vere a cura della redazione.
0: Sì,
1: noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento, grazie a Linda Gravella, domani pomeriggio dalle 17, dalle 5. Fate
0: ciao.
1: Bravi.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung Alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
1: E come detto in redazione RDS con Paola Gubbiotti, buona serata.
3: Eccomi, sono pronta.
1: In un minuto i fatti principali di questo sabato, l'attualità.
3: In Spagna migliaia in piazza contro la crisi abitativa e dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti legge, manifestazioni in 50 città, Valencia, 5 persone arrestate, 9 agenti feriti. Il premier Sanchez sta valutando se indire o meno elezioni anticipate. Si chiude con un'archiviazione il filone investigativo sul possibile legame tra il dossier mafia appalti e le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Il GIP di Caltanissetta ha disposto la chiusura dell'inchiesta a carico di ignoti. La procura annuncia che le indagini proseguono. Il governo ha inviato alle Camere il documento di programmazione finanziaria e la relazione al Parlamento per lo scostamento. La cornice entro cui verrà disegnata la manovra è quella di una crescita del PIL dell'1% nel 2026. Lo sport, weekend di motori, la Formula 1 pole position di Verstappen al Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang causa crisi nel Golfo. L'olandese della Red Bull precede Hamilton e Antonelli, quarto Leclerc, la gara domattina alle 9. E alle 7 in Giappone la MotoGP, in pole c'è il leader del mondiale Jorge Martin, secondo Marc Marquez che ha vinto la sprint e si porta a

0: soli 7 punti dallo spagnolo dell'Aprilia. Questa è RDS.
1: Ma buonasera, buon sabato, sera, ben ritrovati, queste pari RDS, la nostra festa con la console di Maurizio Rocca, buonasera, la regia di Linda Gravella, buonasera anche a Linda, è super bionda Linda, ve lo volevo dire. Io sono Francesca Romana D'Andrea, assiste insieme fino a luna con la musica giusta per fare festa, anche un po' per rilassarsi, insomma ce la godiamo bene bene, insieme, ok? Questo è il pezzo giusto, Everybody's Free.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 a luna.

0: carica di divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. RTS.
2: Signora Coriandoli, sono io.
3: Ciao Fabio.
2: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
3: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
2: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
3: Se Dio vuole.
4: Che tempo che fa, raddoppia. La domenica che tempo che fa, il mercoledì il tavolo di che tempo che fa. Dall'11 ottobre sul 9.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: Ecco, non dovremmo dare per scontato che alcuni generi che balliamo adesso siano nati nel momento in cui ce li stiamo godendo. In realtà c'è qualcuno che ci ha lavorato prima, sono stati i Safri Duo a introdurre le percussioni che adesso vediamo live nelle serate e a renderle musica dance. È il caso di questo pezzo che unisce la musica tribale a quella dance. Safri Duo.
7: L'energia per il tuo sabato sera è dalle

0: casa o in giro.
1: La festa è sabato dalle 22 all'una.
0: Con Party RDS. Marco Masini torna dal vivo nei Palasport. 5 imperdibili date evento. Il 3 novembre all'Unipol Forum di Assago. Il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il 7 novembre al QN Arena.

0: dello sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli. Marco Masini torna dal vivo nei Pala Sport. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Entra nel futuro del business grazie alle menti più brillanti del panorama globale che potrai incontrare agli eventi 2027 di Roy Group. Julio Velasco, Seth Godin, Sanna Marin, Fabio Caressa, René Moburn, Mauro Porcini, Ettore Messina e tanti altri. Sei grandi appuntamenti con 23 relatori e oltre 6.000 tra manager, dirigenti e imprenditori per un anno di ispirazione e networking. Scopri di più su roygroup.it.
3: Io trovo che sia giustissimo quando alcuni pezzi del passato tornano virali sui social, perché così hanno modo di farsi conoscere anche dalle nuove generazioni. È il caso di questo pezzo iconico di J-Lo, Iconica, che è tornato virale per una serie televisiva iconica, Off Campus, e tutti stiamo aspettando la nuova stagione.
4: A casa o in giro, la festa è sabato dalle 22 all'1.